e grazie a tutto il vivere in tutto, perché io non per vivere tu vado. E grazie a tutto il vivere, perché io poi e dire che ti sei chiamato. E grazie a tutto il vivere e guarda per che tu puoi essere chiamato. Perché a questo è il Covid. Y estos hombres, hermanos, estos jóvenes, mantuvieron la identidad, hermano, no solamente la identidad, sino que mantuvieron, oigan, una fidelidad al Dios del cielo. Que no importa.